0: Κανάλι 1, 90,4.
1: Ciao, benvenuto al nostro show. È una serata molto speciale. Alex Rossi è con noi.
2: Spero che darà tutto.
1: Alex è una bestia di palco. Cosa canterai?
2: Ma questa ragazza vicina? Karma, non è male.
1: Karma, sei un uccello. Non si può fare. Allora, cosa canterai?
3: Tutto va bene quando facciamo l'amore.
1: Un super programma, va bene, andiamo. E adesso Alex Rossi, Joe Edin, tutto va bene.

0: Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi ancora? Che cosa vuoi di più? Che cosa vuoi da me?
1: Che cosa vuoi da me?
0: Che cosa posso dare?
1: Che cosa posso dare?
0: Che cosa inventare? Qu'est-ce que tu veux de moi?
1: Qu'est-ce que tu veux de moi?
0: Che cosa vuoi di più?
1: Che cosa vuoi di più?
0: Qu'est-ce que tu veux de moi?